0: Bueno, Fri, me se le va a rico.
1: A02755965.
0: You good? A02755965. It's my tour, Dimitri Price.